Recepts i Spoulops i pove. Zhra shvidi da erti. Radio Dardimanti.